0: body right now. Amen. Jama wo nipa dua no wo nipa dua ne ne ho kra wo kra ne ne ho kra wo susu ne ne ho kra e firi chichiri e bia mu e wo yesu ni mu be free and delivered.
1: Amen.
0: Be free and restored.
1: Amen.
0: By the power of Holy Ghost.
1: Amen.
0: Adumi di adumi
1: un
0: mesira di yesu ra
1: un. Amen.

Enti, ni ewo ba wuni unuyanom, eni mu mani mu asifu enti, ewa di mani wetri wetri, na wansu suyase, ewa di mani wetri wetri, na wansu suyase, ewa di mawo wetri wetri, na wansu suyase,

0: so for ham. Papa yɛ kɔ.
1: Verse 5 no.
0: Yɛ kɔ.
1: Enti sunti enti wo behwinti awia.
0: Enti asofo no yɛ behwinti hinti awia. Asofo na manod ne ne abade awia pao. Na ne kɔ krom ati ate because enya ne wo wati o man ne mo kwa. Asofo ni be sua ni pa body for. What kind of crap? What say no ma? What you no ma?